free from anger. Sono liberata della melancolia. I'm free from sadness. Amore è mia esperienza. Love is my experience.